0: live 90.5.
1: Bello brano, happy brano, felicità. State ascoltando un talk d'Italia with Angelina Rossi, and this is Alive 90.5, your sound, your community. And un brano che metto spesso qui, testaremo singer winner Sal Da Vinci, Per Sempre Sì. Ho visto che lui sta facendo tour adesso, North America, I think. I know he's a promoter. So vediamo se I can get an interview with this guy, Sal Da Vinci. Mi piacerebbe intervistare a lui. Vediamo se posso. Here is Sal Da Vinci, Per Sempre Sì.

La bellissima voce di Patrizio Buone, Il cuore è un zingaro. Mi ricordo che lui mi disse che questo brano he recorded in Mexico con il band era Mexican. Si sente la musica che è così beautiful. Adesso I'm going to play this song by Julius Iglesias. So che tante donne like my mom's age, I guess even me in those times, really fell in love with Julio Iglesias and his voice. Metto questo che è bellissimo, Manuela, beautiful.

0: Alive 90.5.
1: Un bellissimo brano, Nicole Di Bari, such a favorite, Vagabondo. Adesso Albano with this one. And I want to say big hello also Filippo, grazie. Grazie che stai ascoltando il programma all the way from Bankstown. Thank you so much, Filippo. Fra poco ti metto un brano per te. And everyone else, thank you so much. Here's Albano, Quando, Quando, Quando.